0: Adesso, quanti a Radio Vox FM, ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Un co' siamo tanto impegnati col nostro disnar, con la gente italiana di Code Sera, che gese mi ha più ingressi, vuoi dire. Se gese, gese 10 ingressi, ma vuoi dire che, guarda, che so se strucchiamo tanto. E allora grazie a tutti che la comprai, che sarà ben servisti, perché femmo una festa grandiosa. E allora un co' storie.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. E stai attenti, perché se Rivaldi stasera abbiamo il nostro Disnart e il Salone di Accesa e volemo che tutti vengano alla Chica a comprare l'ingresso e si salvi. Chi che non ha, chi corra che ancora Guinea, guida che Guinea ancora pa chi non venga insieme a te ora che di repente sta fuori della grande festa che fermo. Gente, veghio ferma per pensare solo alla serventia e tutti i benefici della relazione tra l'uomo e le bestie. Proviamo allora a vedere solo questo. Per cominciare, parliamo solo alle vacche. Le vacche che non fornesse dopo adulte e noviglie, e non fornesse latte. Che questo latte non tiriamo via per fare il formaggio, per fare il buttiro, per fare la panna e anche per fare la puina. E dopo ancora quando si fa un pudding volate e una mela e una sobremesa che si depara per fare il latte. E anche allora queste vacche quando che e già finito di dar latte che produce poco, allora si ingordare, dato un tratto meglio per essere ingordare, per dopo menarle il frigorifico. Chi approfitta la fini corni per fare farina di osso, tutti gli ossi dopara, e anche ossi per far soppa, per nanti far soppa, e dopo anche sora di tutto, quando che le si... e dopare anche il cuore può fare lassi, tenti, far su una muccia di mestieri, scarpe con ste cuore di ste vacche. E allora una mille e una serventia ste pore vacche. E anche quando una volta i doparava le vacche pa arar, perché allora le vacche aveva più serventia perché além di arar ancora fornesse sto latte. E i boi allora, i boi, pareti di boi. Quando che si ciapa e si doma per tirar, per domarli, per metterli sulla canga, per dopo loro essere tipo scravi di uomini, perché è certo che ha un buon mangiare sempre, ma dopo che li mette sulla canga, allora prova a domarli per tirare l'arado, tirare la caretta e tirare fuori torade dei matti e tutto questo. E poi resta veci, allora si ingordai anche questi per far carne, per minarli nel frigorifico, per copparli, per far carne. E dopo anche questi col cuore gli fanno molti dei mestieri, anche se occorre, se il gal pelo proprio bel tutto matizzà, gli fa anche tappeti per metterli da sala e così davanti, sti pori boi. E anche avuto vedere che além di tanto lavorare i ciappa delle scuriade, e che se non va bene che i medi stufi e che dà una fila di scuriade per chi va più impressa, per chi va terrego, perché questo e perché quello. Ma infine il boi il serve per che maniera lì. E vi dico che anche a Guinea chi si tratta

fai tipo i re, perché loro se per menarli ta sposizione, per là l'uomo stimarsi e guadagnare premi con questi boi, ma senza sapere che dopo col ga finio, che il ga è più bellezza, e va pa fa anche quel, pa far servire di mangiare il stesso. E il porco, allora, il porco Maria Santissima, e ga una mucia di mestieri che si approfittano, perché il porco con le guardo, a famiglia dopara per far salami, a carne per far salami, che se la bagna. E la bagna, la gordura per fare la bagna, fare i grassetti, che se dopo col coro ancora chi fa le tire per mettere la feijoada, le cuesse per mettere la feijoada con le gambette del porco, il denociti per mettere insieme per fare una bella feijoada. Dopo che se anche chi fa i soccoi, fa il queso del porco, e neanche chi approfitta il sangue per fare i morsini, fai che conta. E così avanti. Il dite una volta incastrava i porchi per chi ingordava di più, dite un co' che se paesi lì che compra le balotte perché gli piace mangiare queste balotte e vende anche quelle adesso. Maria Santissima, quanta cosa differente che è questo mondo. E così davanti, andiamo avanti allora.

0: adrenalina, se la mettete a caponare perché è sicura, perché resta limpa per dopo fare un bel brodo, che quando che se vicete che un brodo di primera è da, e se dopara tutto, anche le penne delle volte se dopara, perché dopo che si anche i patti, i gansi, gli occhi, che loro si cava via che il penuge là di occhi per fare un bel d'un cusin o per fare il paion, che gli mette a rento penne per fare un bel d'un paion quando che si andava a dormire che restava ben massio. E dopo loro sapevano che gli italiani che si era sempre col taquario a fion dei mamba, cassare rosei per fare una bella passarignata, che c'era columbi di casa, columbi di matto anche, e loro che tocchea una volta c'era così, e che toccava cassare per poter sustentare la famiglia, perché aveva il mercato per andare là a comprare, va a comprare i mestieri, e toccava virarsi per il sostento per sustentare tutta la famiglia.
1: E delle bestiolette e delle penne, scominciamo per le galline, che le galline mi dai gli uvi, e anche dopo quando che l'ora si mette vecchietta, l'ora si mette il gal di sommensa o la gallina si mette a caponare perché è sicura, perché resta limpa per dopo fare un bel brodo, che quando che se vecchietta che un brodo di primera è da, e se dopara tutto, anche le penne delle volte se dopara, perché dopo che si anche i patti, i gansi, gli occhi, che loro si cava via che il penuge là di occhi per fare un bel d'un cusin o per fare il paion, che gli mette a rento penne per fare un bel d'un paion quando che si andava a dormire che restava ben massio. E dopo loro sapevano gli italiani che si era sempre col taquario a fion dei mamba, cassare rosei per fare una bella passarignata, che c'era columbi di casa, columbi di matto anche, e loro che tocchea una volta c'era così, e che toccava cassare per poter sustentare la famiglia, perché aveva il mercato per andare là a comprare, va a comprare i mestieri, e toccava virarsi per il sostento per sustentare tutta la famiglia.
0: E un can? Che non cammina via un can per avere insieme un cane a famiglia? È difficile che viene mia che cammina il can a casa, perché vara il can la bestioletta più facile da addestrarla, quella che ti ascolta di più, quella che ti è sempre da rente, te to gambe lì, che ti vuole sempre con gli occhi, sempre attenta per servire l'uomo, perché là il meglio parsero che si può avere è un cagnetto ben addestrato, che ti aiuta anche pa te arrosa dei pericoli, quando che catta una bise e comincia a sbagliare l'infrenta fine bise per difendere il paron. E allora è una bestioletta di tanta confianza, e così avanti.
1: E guarda, se fosse guardato, queria star qua una settimana di parlare sull'utilità delle bestie con le persone. Perché vi dico che ora, neanche parlare di cavalli, neanche delle pecore, neanche delle becche. E allora, guarda solo quanti mestieri che gli saria, ma vien massa lunga. Ed stavolta siamo cosita.
0: E così, vengo passare un'altra storietta, allora, sopra tutti questo Lauri. E allora mi vi dico cosita, che mi vi aspetto stasera, là sul salone, che possiamo chiacchierare, ridere e bevere una bella garrafetta di un vino. E allora vediamo e ballare anche, perché c'è musica, Maria Santissima, c'è musica a vontade, che finché possiamo, che stiamo in piedi, dobbiamo ballare e divertirsi a mila. E mi adesso vi dico fin stasera allora, e mi vi dico ciao!

0: essa? Você conhece
1: e adora.
0: E adora.
2: Vox FM.
3: Vox FM.
4: Estate. Sei calda come il bacio che ho perduto.